Obrofobi Yebe di po o ya di mame Medi anami want to man yina titi Nesara di nyan fubo shamani mo nyamwe Amana o

nera di frame. Sami mrana wa seme di monyamo. Oma bro fobia na ti sami yo. Era di nwa dunia oma bro se ti chaji mi yo. Obi ama wa ma di yo. Mena wa si yo. Efe fe se nyakute fe fe se ne pa ima tu mi nina bro.